0: che comincia in via Rosario. Quindi è una piccola confidenza, appena un bambino nasce, quello ha la preghiera del Papa per sé.
1: Este es el Papa Juan 23, o sea, Angelo Giuseppe.